0: Indah di lawan indah Al-Quran 94,3 Kita FM, meniti ilmu, menata hati.
1: Tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum.